0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli per un camion in avaria, c'è un chilometro di coda tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. E ricordo la chiusura del tratto Firenze Sud-Incisa nella direzione opposta per lavori fino alle ore 5. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sia Radio.
1: Ben ritrovati, Verita Lonzi di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita. Percezione 1 Milano-Napoli, dove per un camion in avaria c'è un chilometro di coda tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Ricordo la chiusura del tratto Firenze Sud-Incisa nella direzione opposta fino alle ore 5. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli. Per un camion in avaria c'è coda di un chilometro tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. E fino alle 5 per lavori chiusa la 13 Bologna-Padova verso Padova, Trocchiobello e Villa Marzana verso Bologna tra Boara e Rovigo. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione continua ad essere regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli. Per un camion in avaria c'è un chilometro di coda nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa in direzione di Roma. E ricordo la chiusura del tratto per lavori in direzione opposta tra Firenze Sud e Incisa fino alle ore 5. Tutto guidate con prudenza.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione sempre la 1 Milano-Napoli. Per un camion in avaria, un chilometro di coda tra Firenze Sud e Incisa verso Roma e per lavori fino alle 5 chiusa la 13 Bologna-Padova, verso Padova tra Occhiobello e Villa Mazzana e verso Bologna tra Boare e Rovigo. È tutto, guidate con prudenza.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori di ammodernamento fino alle 5 sulla A14 Bologna-Taranto. Chiusi i tratti verso Bologna, Riccione, Rimini Sud e Bologna San Lazzaro, Mivro a 13, Bologna Padova, e verso Ancona ha chiuso il tratto Faenza Forlì. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori fino alle 5 è chiusa la 13 Bologna-Padova, verso Padova tra Occhiobello e Villa Marzana, e la 1 Milano-Napoli tra Incise e Firenze Sud per quanti sono in viaggio verso Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltate radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori programmati fino alle 6, chiusa alle 7 Serravalle Genova tra Roncoscrive e Busalla verso Genova e la vicina a 12 Genova Sesti Levante nel tratto compreso tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est ancora verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita. Per lavori fino alle 5 è chiusa la 24 Roma-Teramo tra Sergia e Colledara verso Roma, verso Teramo scusate, invece fino alle 6 chiuso il tratto della 7 Serravalle-Genova tra Roncoscrivia e Busalla per chi in viaggio verso Genova. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli, chiusa la direttissima verso Roma, e sulla 7 Serravalle-Genova, il tratto compreso tra Roncoscrive e Busalla verso Genova, chiusa anche la 26 dei trafori verso Gravellona tra la 10 e la diramazione Prato Sabettole. È tutto, buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare a Busto Arsizio, e per lavori fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli è chiusa la direttissima per chi è in viaggio verso Roma. È tutto, fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 del Brennero in direzione di Bologna, per un incidente risolto si sono formati 3 km di coda. E sempre sulla 1 tra il bivio con la direttissima e Badia verso Firenze troviamo 2 km per un mezzo in avaria. Spostiamoci sulla 8 Milano-Varese, dove anche qui a causa di un mezzo fermo in avaria troviamo 3 km di coda tra Cavari e Castronno per chi viaggia in direzione di Varese. Sulla A4 Milano-Brescia si sono formate code a tratti per traffico intenso sia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Milano che tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione opposta verso Brescia. Infine sulla A7 Serravalle-Genova per lavori di ammodernamento troviamo 3 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti,
4: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
5: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
6: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete, soprattutto in prossimità dei centri urbani. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli e più precisamente sulla variante di Valico, dove a causa di un mezzo fermo in avaria si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze. Spostiamoci sulla 8 Milano-Varese, dove anche qui a causa di un mezzo fermo in avaria troviamo 3 chilometri di coda tra Cavaria e Castronno per chi viaggia in direzione di Varese. Sulla A4 Milano-Brescia, a causa del forte traffico, si sono formate code a tratti sia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Milano, che tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione opposta verso Brescia. Infine, sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori di ammodernamento, troviamo 3 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo in avaria si sono formati 2 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze, mentre per un incidente troviamo 1 km di coda tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Spostiamoci sulla 8 Milano-Varese, dove anche qui a causa di un mezzo da poco rimosso troviamo 2 km di coda tra Cavari e Castronno per chi viaggia in direzione di Varese. Sulla 4 Milano-Brescia, anche qui per un incidente, si sono formate code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Milano, mentre per traffico intenso troviamo code tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Infine sulla 7 Serravalle-Genova per lavori di ammodernamento troviamo 4 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Serravalle-Scrivia per chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete, soprattutto in prossimità dei centri urbani. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente risolto si sono formati 4 km di coda tra Lodi e Casal Pusterlengo per chi viaggia in direzione di Milano. Sul luogo dell'evento il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un mezzo fermo in avaria, segnaliamo la presenza di 2 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Badia in direzione di Firenze. Sulla A4 Milano-Brescia, per un altro incidente, si sono formate code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Milano, mentre per traffico intenso troviamo code tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Infine, sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori, troviamo 4 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Serravalle-Scrivia per chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio!
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente ora risolto segnaliamo 3 km di coda tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Si transita su tutte le corsie disponibili. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero e tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e Trappero e Milano Est in direzione Brescia. Sulla 7 Serravalle Genova per lavori di ammodernamento segnaliamo 3 km di coda tra Bolzaneto e Busalla e 1 km tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento sulla 1 Milano-Napoli in direzione Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Lodi e Casal Pusterlengo, tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero e tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano-Est in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti sulla 7 Serravalle Genova per lavori di ammodernamento in galleria. Segnaliamo 3 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento sulla 1 Milano-Napoli in direzione Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 40 minuti e tra Casal Pusterlengo e Piacenza, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia, anche qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Infine sulla 7 Serravalle Genova per lavori di ammodernamento in galleria, 3 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti, e sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 2 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Il tratto appena menzionato si percorre in 35 minuti. Infine, sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento in galleria, 3 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Giulia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti e sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, qui tempi di percorrenza di 20 minuti sulla 23 Udine-Tarvisio, 2 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Infine sulla 7 Serra Valle Genova, 2 km di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Impruneta e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora, e sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 23 Udine-Tervisio 4 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tervisio. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Infine sulla 7 Serravalle Genova 2 km di coda per lavori di ammodernamento in galleria tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli 3 in Pruneta, il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 50 minuti e sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano-Est verso Brescia, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 9 Lainate Como Chiasso coda per attraversamento dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Infine sulla 7 Serra Valle Genoa 2 km di coda per lavori di ammodernamento in galleria tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari, tratto chiuso per veicolo in fiamme. Per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Impruneta e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 50 minuti, e sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 23 Udine Tarvisio 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Infine sulla 7 Serravalle Genova 2 km di coda per lavori di ammodernamento in galleria tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante fare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto, buon viaggio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari, tratto chiuso, traffico bloccato e un chilometro di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803-111. Per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Impruneta e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, e sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Infine sulla 23 Udine-Tarvisio 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Queste le principali notizie. Buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su Nero.

0: buona digestione, ossa forti
1: e ti mantiene giovane.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari, tratto chiuso, traffico bloccato e un chilometro di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803111. Per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Impruneta e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna e sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. Infine sulla 23 Udine-Tarvisio 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14. Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari, tratto chiuso, traffico bloccato e un chilometro di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803111. Per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Impruneta e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna e sulla 4 Milano-Brescia, tra Piero e Milano Est verso Brescia. Infine sulla 23 Udine-Tarvisio 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia buon viaggio.

0: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari c'è 1 chilometro di coda per un camion in fiamme. I vigili del fuoco naturalmente sono sul posto. Presenza di fumo nel tratto, quindi prudenza per chi viaggia appunto in questo tratto. Andiamo poi nel Lazio sulla 1 Milano-Napoli tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. Ci sono 3 chilometri di coda in aumento per un incidente avvenuto da poco. In alternativa consigliamo di uscire a San Cesareo per poi poter rientrare in autostrada a Valmontone. Andiamo adesso al nord sulla A4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Ci sono 3 chilometri di coda invece per un mezzo in panne. Naturalmente i soccorsi anche qui sono già sul posto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!
1: RTL 102.5

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la nostra rete. Partiamo dalla notizia principale che al momento riguarda il tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove è bloccato il traffico tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in entrambe le direzioni per un incidente avvenuto da poco che ha coinvolto più mezzi. Al momento è bloccato in entrambe proprio per consentire l'arrivo dell'elisoccorso. Quindi naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Ancora sulla 1 vi segnalo anche code per il traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico in direzione di Bologna. Occorre mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Andiamo poi al nord sulla A23 Udine Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio ci sono 5 km di coda in aumento per il traffico congestionato.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete, ma apriamo con la notizia principale che riguarda il tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove al momento è bloccato il traffico tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi per un incidente in cui sono rimaste coinvolte più auto. In direzione di Napoli sono 7 i chilometri di coda. In alternativa consigliamo l'uscita a San Cesario e il rientro a Valmontone.

Andiamo adesso sulla A23 Udine Tarvisio, dove tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio sono 5 km di coda per il traffico congestionato. Il tratto si percorre in un'ora invece dei soliti 10 minuti. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari. Per un mezzo in fiamme c'è un chilometro di coda. Naturalmente i vigili del fuoco sono già sul posto. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la nostra rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda il tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove è bloccato il traffico tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli, con 8 km di coda. Questo per un grave incidente in cui è rimasto coinvolto un furgone che si è ribaltato. Prudenza verso Firenze, dove ci sono 2 km di coda invece per Curiosi, e vi segnalo che in alternativa si può uscire a San Cesario sulla diramazione di Roma Sud, dove al momento sono 4 km di coda a partire da Monte Porzio, e poi si può rientrare in autostrada a Valmontone. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, dove tra Civitanova Marche e Fermo in direzione di Pescara c'è 1 km di coda invece per un mezzo in panne. Naturalmente il nostro personale lo sta già soccorrendo. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: porta bici.
1: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Ovunque tu sia, con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta della

acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Facciamo subito il punto partendo dalla notizia principale che riguarda la A1 Milano-Napoli, dove ci sono code in direzione di Napoli tra il bivio con la A24 e Valmontone. Al momento sono 11 i chilometri di coda, questo per un grave incidente in cui è rimasto coinvolto un furgone che si è ribaltato. In alternativa si può uscire a San Cesareo e rientrare a Valmontone. E nella direzione, vi segnalo anche sulla stessa diramazione, code a partire da Monteporzio Catone fino al bivio con l'Autosole, al momento di 8 chilometri. Chi si trova sulla diramazione quindi può uscire a Monteporzio e poi rientrare sulla A1 Milano-Napoli a Valmontone. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, queste sono le principali segnalazioni, vi auguro un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Partiamo subito con la notizia principale che riguarda il tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione di Napoli ci sono 12 km di coda per un grave incidente in cui è rimasto coinvolto un furgone che si è ribaltato. Al momento è stato momentaneamente anche bloccato nuovamente il traffico tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli per i necessari rilievi. Nella direzione opposta ci sono poi 5 km di coda per curiosi e ripercussioni sulla diramazione di Roma Sud, dove sono 9 km di coda verso l'Autosole a partire da Monte Porzio Catone. Per questo motivo sono state chiuse le entrate di Monte Porzio Catone e San Cesareo. Per i percorsi alternativi contattate il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. È tutto, buon viaggio.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Partiamo però dalla notizia principale, che riguarda il tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la A24 e Valmontone verso Napoli ci sono 15 km di coda per un grave incidente in cui è rimasto coinvolto un furgone che si è ribaltato. Nella direzione opposta ci sono 5 km di coda invece per Curiosi. Ripercussioni sulla diramazione di Roma Sud, dove i chilometri di coda sono 9 verso l'Autosole, a partire da Monte Porzio Catone. Per questo motivo sono anche state chiuse le entrate di Monte Porzio Catone e San Cesareo. In alternativa, chi viaggia verso Napoli si può uscire a San Cesareo sulla diramazione, chi proviene invece dalla stessa diramazione può uscire a Monte Porzio, in entrambi i casi si può rientrare in autostrada a Valmontone. Andiamo poi sulla 1 Milano-Napoli ancora, tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano ci c'è un incidente, 3 km di coda.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 24 e Valmontone verso Napoli ci sono 15 km di coda per un grave incidente in cui è rimasto coinvolto un furgone che si è ribaltato. Ripercussioni sulla diramazione di Roma Sud con 9 km di coda verso l'Autosole a partire da Monteporzio Catone. Per questo motivo sono state chiuse le entrate di Monteporzio Catone e San Cesareo. Per i percorsi alternativi contattate il call center Viabilità al numero gratuito 803-111. Andiamo poi sulla A11 Firenze Pisa Nord, dove è bloccato il traffico tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze con 2 km di coda. Questo per un incidente tra 3 auto, di cui una ribaltata. Anche qui sono presenti già i soccorsi. Andiamo poi sulla A4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Seriate verso Brescia, 2 km di coda per un incidente tra 4 auto. Si esce a Dalmine, si rientra a Seriate. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la nostra rete. Facciamo subito il punto partendo dalla A1 Milano-Napoli nel tratto laziale, tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli. Ci sono 17 chilometri di coda per un grave incidente in cui è rimasto coinvolto un furgone che si è ribaltato. Ripercussioni sulla diramazione di Roma Sud, dove invece sono 9 chilometri di coda verso l'Autosole a partire da Monteporzio-Catone. In alternativa consigliamo a chi viaggia verso Napoli di uscire a San Cesario sulla diramazione, a chi proviene dalla diramazione di uscire a Monteporzio. In entrambi i casi si rientra a Valmontone. Ancora sulla 1 in Emilia, tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, ci sono 5 km di coda per due incidenti, uno tra due auto e un altro che coinvolge un'auto ribaltata. In alternativa si può uscire a Valsamoggia e rientrare a Modena Nord. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Partiamo dal notizia che riguarda la A7 Serravalle-Genova, dove è stato chiuso il tratto tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 4 auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, al momento sono 2 i chilometri di coda. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Busalla, si può rientrare in autostrada a Bolzaneto. Andiamo poi sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Prato Est verso Firenze. Qui sono 5 km di coda per un incidente tra 3 auto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio, guidate con prudenza.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete al momento. Partiamo dalla A7, quindi siamo in Liguria, dove è chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova per il ribaltamento di un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Busalla, si può rientrare a Bolzaneto. Ancora sulla 7 in direzione di Milano, tra Genova San Pier d'Arena e Genova Bolzaneto sono 6 km di coda in galleria per un incidente ora risolto. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, risolto anche qui l'incidente tra il Bivio con la 24 e Valmontone verso Napoli. Rimangono 16 km di coda e le ripercussioni sulla diramazione di Roma Sud, dove i chilometri di coda sono 8 verso l'Autosole a partire da Monte Porzio Catone. È tutto, buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è sostenuto su tutta la rete. Partiamo dalla Liguria e dalla 7 Serravalle Genova, dove è chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova per il ribaltamento di un camion. All'interno del tratto il traffico è bloccato con 3 km di coda e per questo motivo è anche chiusa l'entrata di Busalla verso Genova. In alternativa si può uscire a Busalla, dove ci sono 2 km di coda a partire da Roncoscrivia, e rientrare a Bolzaneto. Ancora sulla 7 verso Milano, tra Genova San Pier d'Arena e Bolzaneto ci sono code. In galleria per un incidente invece risolto, si viaggia su tutte le corsie con tempi di 3/4 d'ora invece dei soliti 10 minuti. Andiamo nel Lazio sull'Autosole, tra il bivio con la 24 e Valmontone verso Napoli ci sono 16 km di coda per il traffico congestionato. Il tratto si percorre in 1 ora e mezza, 1 ora più del solito. È tutto, buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Vediamo le notizie di rilievo. Per un incidente la 7 Seravalle Genova è chiusa tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. All'interno del tratto il traffico è bloccato con 3 km di coda. È necessario uscire a Busalla, dove si sono formati 2 km di coda, ed è possibile rientrare in autostrada Genova Bolzaneto. E ancora sulla 7 coda per traffico intenso tra Genova Ovest e il bivio della 12 Genova Sesti Levante verso Milano, e conseguenti le ripercussioni con code anche sulla 12 da Genova Nervi fino al bivio della 7. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 16 km di coda per un incidente risolto tra il bivio della 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. A chi proviene da Firenze consigliamo di percorrere la 24 Roma Teramo verso la capitale, proseguire sul grande raccordo anulare e poi sulla diramazione Roma Sud, dove si sono formati 8 km di coda da Monteporzio Catone fino al bivio della 1. Consigliamo di uscire a Monteporzio, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare sulla 1 a Valmontone.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
4: e mantiene ossa sane e forti,
5: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane,
4: perché Uliveto è Uliveto.
5: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
6: Ovunque tu sia, con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

Buonasera da Autostrade per l'Italia e da Deglia La Sala. Sono due le situazioni di rilievo sulla rete, in particolare per incidente la 7 Serravalle Genova è chiusa tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. All'interno del tratto il traffico è bloccato con 3 km di code, è necessario uscire a Busalla dove si sono formati 2 km di code ed è possibile rientrare in autostrada a Genova Bolzaneto. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 16 km di coda per un incidente risolto tra il bivio della 24 Roma Termo e Valmontone in direzione di Napoli. A chi proviene da Firenze consigliamo di percorrere la 24 Roma Teramo in direzione della capitale, proseguire sul grande raccordo anulare e poi sulla diramazione Roma Sud, dove si sono formati 7 km di coda a partire da Monteporzio Catone fino al bivio della 1 Milano-Napoli. Consigliamo di uscire a Monteporzio Catone, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare sulla 1 a Valmontone per riprendere il viaggio in direzione di Napoli. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Tra un quarto d'ora altri aggiornamenti. Fa più tardi.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Degli alla Sala. Situazione di rilievo sulla 7 Serravalle Genova, chiusa per incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. All'interno del tratto 3 km di coda stanno defluendo su una corsia. È necessario uscire a Busalla, dove si sono formati 2 km di coda, ed è possibile rientrare in autostrada Genova Bolzaneto. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo coda per traffico congestionato a seguito di un incidente risolto tra il bivio della 24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Sud, e si impiegano circa 40 minuti verso Napoli. E sulla diramazione Roma Sud un incidente causa 7 km di coda tra Torre Nova e San Cesario verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 1 Milano-Napoli rileviamo 2 km di coda per un veicolo in panne tra la direttissima e Pian del Voglio verso Firenze. Infine Lombardia sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia code per traffico tra Piero e Milano Est e tra Monza e Cormano in direzione di Torino. E ci sono code sulla 9 Elenate-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
0: RTL 102 5 Traffic.
2: RTL 102.5. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazioneceleghin.it.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per Italia, da Delia alla Sala. La situazione di rilievo riguarda la 7 Serra Valle Genova, chiusa per incidente tra Busalla e Bolzaneto verso Genova. All'interno del tratto 3 km di coda stanno defluendo su una corsia. È necessario uscire a Busalla, dove si sono formati 2 km di coda, ed è possibile rientrare in autostrada Genova-Bolzaneto. Sulla diramazione Roma Sud, un incidente da poco risolto causa 8 km di coda tra Torrenova e San Cesareo verso la 1 Milano-Napoli. E sulla 1 segnaliamo coda per traffico congestionato a seguito di un incidente già rimosso tra il bivio della 24 Roma Teramo e la diramazione Roma Sud, e qui si impiegano circa 30 minuti verso Napoli. Ancora sulla 1 Milano-Napoli 3 km di coda per un veicolo in panne tra la direttissima e Pian del Voglio verso Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico tra il bivio della 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro verso Ancona, e traffico intenso anche sulla 26 dei Trafori, Trovada e Masone verso Genova. Da Autostrada è tutto, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Buonasera ad Autostrade per l'Italia, da Daniela Sala. Situazione di rilievo sulla 7 Serra Valle Genova, chiusa per incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. All'interno del tratto 3 km di coda stanno defluendo su una corsia. È necessario uscire a Busalla, dove si sono formati 2 km di coda, ed è possibile rientrare in autostrada a Genova Bolzaneto. Inoltre sulla 7 Serra Valle Genova un cantiere in galleria causa 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla diramazione Roma Sud, per un incidente risolto, restano 6 km di coda tra il bivio del grande raccordo anulare San Cesareo verso la 1 Milano-Napoli. E sulla 1 segnaliamo coda per traffico congestionato a seguito di un incidente risolto tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Anagni verso Napoli. E ancora sulla 1 Milano-Napoli 2 km di coda per un veicolo in panne tra la direttissima e Pian del Voglio verso Firenze. E sulla 14 Bologna-Taranto coda a tratti per traffico tra il bivio della 1 Milano-Napoli e lo svincolo della 13 Bologna-Padova verso Ancona. È tutto, più tardi.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia la sala. La notizia più importante riguarda la 7 Serravalle Genova, chiusa per incidente tra Busella e Genova Bolzaneto verso Genova. La coda all'interno del tratto sta defluendo su una corsia. È necessario uscire a Busella, dove si sono formati 2 chilometri di coda, ed è possibile rientrare in autostrada Genova Bolzaneto. Inoltre sulla 7 Serravalle Genova un cantiere in galleria causa 4 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busella verso Milano. E sempre in Liguria per traffico sulla 26 dei trafori, trova Ada e Masone, occorre mezz'ora verso Genova. E nella stessa direzione sulla 10 Genova-Savona un veicolo in panne causa 1 chilometro di coda tra Savona e Albisola. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Colleferro in direzione di Napoli. Circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio della 1 Milano-Napoli e lo svincolo della 13, dove si impiegano 40 minuti in direzione di Ancona. È tutto, a più tardi, fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia più importante sulla 7 Sierra Valle Genova, chiusa per incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. È necessario uscire a Busalla, dove si sono formati 2 chilometri di coda, ed è possibile rientrare in autostrada Genova Bolzaneto dopo aver percorso la viabilità esterna. Inoltre sulla 7 Sierra Valle Genova un cantiere in galleria causa 4 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre in Liguria per traffico sulla 26 dei trafori, Trovada e Masone, occorre mezz'ora verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli un veicolo in panne da poco rimosso causa coda tra Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. E ancora sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra il bivio della 24 Roma Teramo e Colleferro per traffico in direzione di Napoli. E la circolazione è intensa anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna e Borgo Panigale e lo svincolo della 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. La notizia di rilievo è sulla 7 Serra Valle Genova, chiusa per incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. La coda di 2 km all'interno del tratto chiuso sta defluendo su una corsia. È necessario uscire a Busalla, dove si sono formati 2 km di coda, ed è possibile rientrare in autostrada a Genova Bolzaneto. Inoltre sulla 7 Serra Valle Genova un cantiere in galleria causa 4 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre in Liguria, per un veicolo che ha preso fuoco sulla 26 dei Trafori, 1 km di coda tra Ovada e Masone verso Genova. Consigliamo di uscire a Ovada e rientrare a Masone dopo aver percorso la viabilità esterna. In Lombardia code sulla 9 Renate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Borgo Panigale, lo svincolo della 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Da Autostrade tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Tra mezz'ora altri aggiornamenti, a più tardi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Giulia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per Italia da Delia La Sala. Situazione di rilievo in Liguria. La 7 Serravalle Genova è chiusa per incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. La coda di un chilometro all'interno del tratto chiuso sta defluendo su una corsia. Si esce a Busalla con 2 chilometri di coda ed è possibile rientrare in autostrada Genova Bolzaneto. Inoltre sulla 7 Serravalle Genova un cantiere in galleria causa 2 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. E per interventi nelle gallerie la 7 Serravalle Genova sarà chiusa dalle 22 alle 6 tra il bivio della 12 Genova Sesti Levante e il bivio della 10 Genova Savona verso Genova. Sempre in Liguria sulla 26 dei Trafori coda tra Ovada e Masone per traffico verso Genova. E ancora per lavori in galleria dalle 23 alle 6 è prevista la chiusura della 26 dei Trafori tra il bivio della 10 Genova Savona e Ovada verso Gravellona Toce. Per lavori notturni dalle 22 alle 6 la 14 Bologna Taranto sarà chiusa tra Forlì e Faenza verso Bologna. È tutto, a più tardi.
0: RTL

0: via radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Situazione di rilievo in Liguria, la 7 Seravale Genova è chiusa per incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. La coda di un chilometro all'interno del tratto chiuso sta defluendo su una corsia. Si esce a Busalla con 2 chilometri di coda ed è possibile rientrare in autostrada a Genova Bolzaneto. Inoltre sulla 7 Seravale Genova un cantiere in galleria causa 2 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. E per interventi nelle gallerie la 7 Seravale Genova sarà chiusa dalle 22 alle 6 tra il bivio della 12 Genova Sestri Levante e il bivio della 10 Genova Savona verso Genova. Sempre in Liguria sulla 26 dei Trafori coda tra Ovada e Masone per traffico intenso verso Genova. E ancora sulla 26 per lavori in galleria dalle 23 alle 6 è prevista la chiusura tra il bivio della 10 Genova Savona e Ovada verso Gravellona Toce. E per lavori dalle 22 alle 6 la 14 Bologna Taranto sarà chiusa tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

Deglia la sala, situazione di rilievo in Liguria. La 7 Serravalle Genova è chiusa per incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. Si esce a Busalla con 2 chilometri di coda ed è possibile rientrare in autostrada Genova Bolzaneto. Inoltre sulla 7 Serravalle Genova un cantiere in galleria causa 2 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. E per interventi nelle gallerie la 7 sarà chiusa dalle 22 alle 6 tra il bivio della 12 Genova Sestri Levante e il bivio della 10 Genova Savona verso Genova. Sempre in Liguria sulla 26 dei trafori coda tra Ovada e Masone per traffico verso Genova e ancora sulla 26 per lavori in galleria dalle 23 alle 6 è prevista la chiusura tra il bivio della 10 Genova Savona e Ovada verso Gravellona Toce. Per lavori notturni dalle 22 alle 6 la 14 Bologna Taranto sarà chiusa tra Forlì e Faenza per un cantiere di pavimentazione verso Bologna e per lavori alla pavimentazione dalle 22 alle 6 chiuderà la 1 tra il bivio della 14 e il raccordo di Casalecchio.

0: via radio.
1: Buona serata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita, fatta eccezione per la 7 Serravalle Genova, dove per il ribaltamento di un camion è stata disposta la chiusura del tratto Busalla Genova Bolzaneto verso Genova. Per i percorsi alternativi e le altre chiusure per lavori potete consultare il nostro sito autostrade.it. Tutto, guidate con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare, scorrevole ovunque, salvo la C7 Serravalle Genova, dove per il ribaltamento di un camion è stata disposta la chiusura del tratto Busalla-Genova-Bolzaneto verso Genova. Per i percorsi alternativi e le altre chiusure per lavori potete consultare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita, fatta eccezione per la 7 Serravalle e Genova, dove per il ribaltamento di un camion è chiuso il tratto compreso tra Busale e Genova Bolzaneto verso Genova. Per i percorsi alternativi e le chiusure notturne per lavori potete consultare il nostro sito autostrade.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fatta eccezione per la 8 Milano-Varese e per lavori in colonna

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita, fatta eccezione per la 8 Milano-Varese, dove per lavori ci sono i colonnamenti verso Milano tra Busto Arsizio e Castellazza e in direzione opposta tra la 9, Renate Chiasso e Legnano. Il traffico scorre su una corsia. Per i percorsi alternativi e le chiusure per lavori potete consultare il nostro sito autostrade.it.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 8 Milano-Varese. Per lavori ci sono incolonnamenti verso Milano tra Busto Arsizio e Castellanza e in direzione opposta tra la A9 e Lanate Chiasso e Legnano. Il traffico scorre.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita sulla 4 Milano-Brescia, è chiusa l'uscita di Sesto San Giovanni per chi proviene da Torino per allagamenti e per lavori di ripristino da incidenti sulla 7 Serravalle Genova, ha chiuso il tratto tra Busalla e Bolzaneto verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto. Fino alle 6 è chiuso il tratto Forlì-Faenza verso Bologna e in direzione opposta verso Bari tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori sulla 7 Serravalle Genova per chi in viaggio verso Genova. Chiusi tratti compresi tra Busalle e Genova Bolzaneto e tra la 12 Genova Sestrivante e la 10 Genova Savona. In alternativa consigliamo di percorrere la 26 dei trafori. È tutto, fate buon viaggio e guidate.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita per allagamenti sulla 4 Milano-Brescia e chiusa l'uscita di Sesto San Giovanni per chi proviene da Torino. E per lavori fino alle 6 chiusa la 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e il raccordo di Casalecchio verso Roma. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori di ammodernamento fino alle 6 e chiusa la 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra Forlì e Faenza e verso Bari tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Sempre fino alle 6 chiusa anche la 23 Udine-Tarvisio tra Ponte Beccagna verso Udine. E tutto, fate buon viaggio!

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori sulla 7 Serra Valle Genova in direzione di Genova. Sono chiusi i tratti Busalla Genova Bolzaneto e Vivio a 12 Genova Sesto Levante, Vivio a 10 Genova Savona. In alternativa consigliamo di percorrere la 26 dei trafori. Per il momento